0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:03.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: You understand? For all that fighting, you understand? Something that ain't good.

fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia se

ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

le ferite del cuore, che poi l'acqua cadendo dal cielo laverà, passerà, del resto non c'è un via.

0: titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: The guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro morti di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's how it is for this Wednesday night. I'm John Wilkie.

0: Radio Reporter.
1: Alchimista che gioca coi problemi di cuore e che vende

0: Sono le 7:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica dalla redazione regionale in studio Filippo Virzì, appuntamento con le notizie dalla Sicilia e costante aggiornamento oggi 6 settembre. Schifani e la deriva social della politica, questa è la notizia d'apertura. Schifani dice preoccupa la violenza del linguaggio. Il presidente della regione siciliana interviene sulla qualità dell'attuale confronto pubblico dicendo comunicare rischia di diventare più importante della capacità di amministrare. Si torni a selezionare la classe dirigente in base a competenze e risultati. Si apre la caccia in Sicilia, il CGA da ragione alla regione, San Martino annuncia la preapertura. Ripristinato il calendario venatorio per tutte le specie, tortora esclusa. E ancora è in corso il primo weekend di settembre, bollino rosso per strade e autostrade. E domani, lunedì, vi anticipo che riapriranno tutti i cantieri stradali. A darci gli aggiornamenti in materia di traffico e viabilità e l'ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato, ci colleghiamo con lo studio centrale per avere ulteriori informazioni anche per questa domenica di rientro dalle vacanze estive.
3: Con il primo weekend di settembre si chiude ufficialmente l'esodo estivo. Traffico da bollino rosso nel pomeriggio di sabato 5 settembre e in quello di domenica 6. Si ricorda che per facilitare la circolazione è in vigore il divieto di transito dei veicoli pesanti domenica 6 settembre dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 6 settembre sulle strade e autostrade in gestione ANAS ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'aumento della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, la A2 Autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazzara del Vallo e la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza.
2: E dopo le notizie riguardanti questo primo weekend di settembre, la viabilità e il traffico nelle strade del sud, procediamo con l'informazione cambiando decisamente argomento. Aggressione al parcheggio di Enesima a Catania, MTS respinge le accuse dei sindacati sulla sicurezza. La replica della municipalizzata dopo i fatti di violenza subiti da un lavoratore. Respinte al mittente le critiche di inerzia, telecamere e vigilanza sono attive, ma il presidio della società fanno sapere del territorio aspetta le forze dell'ordine. Ed eccoci al carcere Pagliarelli di Palermo dove un detenuto aggredisce agente penitenziario in ospedale con un trauma cranico e facciale. Il poliziotto è intervenuto perché il recluso si rifiutava di rientrare in cella, lo denuncia il sindacato Sappe con il segretario Donato Capece che spiega da anni chiediamo strumenti professionali di difesa e contenimento, formazione ed equipaggiamenti adeguati, non possiamo più andare allo sbaraglio. Chiudiamo il nostro giornale radio della domenica con gli eventi in Sicilia, segnalandovi in particolare la giornata conclusiva di Naturalmente Agrigento tra costa, centro urbano e palcoscenico. Oggi il programma mette insieme la pulizia della spiaggia, delle dune complesse free, percorsi in e-bike e nel centro storico. In serata il concerto di Casa di Lego al Teatro dell'Efebo. L'ingresso è libero. Occupiamoci anche di cultura con Naxos Legge. Al museo di Naxos il dialogo tra mito e moda. Si parte alle ore 10 con l'incontro che unisce direttori di musei italiani che negli ultimi anni hanno lavorato su mostre capaci di mettere in dialogo archeologia, costume e linguaggi dell'abito. Un rapporto tra immaginario classico e moda. Ricordate, Museo Archeologico di Naxos, oggi a Giardini Naxos. E con questa notizia è tutto da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione. Buona domenica.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo su radioreporter98.it. Radio Reporter.
5: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Buona buona domenica da Filippo Virzì, appuntamento con Meteo Sicilia, le previsioni meteo riguardanti l'isola di oggi domenica 6 settembre. Giornata con dominio dell'anticiclone subtropicale, anche questa giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di bel tempo, ci sarà infatti un ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio siciliano. Temperature massime comprese tra 30 e 32 gradi, minime invariate. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province della Sicilia. Agrigento, tempo sole caldo, minima 22, massima 32. Caltanissetta, sole caldo, minima 19, massima 35. Catania, sole caldo, minima 25, massima 33. Enna, sole caldo, minima 17, massima 32. Messina, sole caldo, minima 25, massima 33. Palermo, sole caldo, minima 24, massima 31. Ragusa, sole caldo, minima 21, massima 33. Siracusa, sole caldo, minima 25, massima 32. Concludiamo con Trapani, tempo sereno, minima 24, massima 30. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, domenica 6 settembre, a cura della redazione giornalistica. Da Filippo Virzì, l'augurio di una splendida giornata. A risentirci al prossimo collegamento in studio.

Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13:30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.

0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
1: Cari amiche e cari amici, rieccoci con il tanto atteso appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno a cura di Filippo Virzì per oggi, domenica 6 settembre. Facciamo una panoramica iniziale zodiacale. Se appartenete al Cancro, allo Scorpione e ai Pesci, rimboccatevi le maniche e tirate fuori la grinta che tenete ben nascosta. Fatevi valere. Un nuovo incontro sentimentale scatenerà la fantasia. Se appartenete ai Gemelli, al Leone e all'Acquario, concentratevi sulle vostre risorse e sulle vostre capacità. Se avete un problema da risolvere, potete farcela da soli, senza farvi aiutare da nessuno. Se appartenete all'Ariete, alla Bilancia e al Capricorno, pensieri e preoccupazioni si rincorrono nella vostra mente. Chiedetevi se state sopravvalutando un problema. Mantenete la calma. Procediamo con i singoli segni zodiacali, passo per passo. Ariete, guai in vista. Toro, domenica intrigante. Gemelli, attenzione ad alcune dissonanze. Cancro, giornata all'insegna della fantasia. Leone, l'umore non è dei migliori. Vergine, domenica movimentata. Bilancia, non fatevi condizionare quest'oggi. Scorpione, per questa domenica previste ottime idee. Sagittario, attenetevi alle regole. Capricorno, questa sarà una domenica partita male, però poi recuperate in corsa. Acquario, giornata emozionante. Ed infine il segno dei pesci, domenica quasi perfetta. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo del giorno di oggi domenica 6 settembre, letto per voi da Filippo Virzì, come di consueto 7 giorni su 7. Rimanete con la vostra radio del cuore e trascorrete una splendida domenica con noi. Buona prosecuzione e naturalmente una fantastica domenica a voi tutti.
0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
2: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Sono le 8:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì. In apertura, no al rinvio dell'inizio dell'anno scolastico in Sicilia, interviene l'assessore al ramo Turano dicendo ipotesi impraticabile. Non ci sarà, spiega, uno slittamento dell'avvio dell'anno scolastico in Sicilia, lo ha così chiarito una volta per tutte l'assessore regionale alla pubblica istruzione Mimmo Turano dopo diversi appelli in questo senso a causa delle ondate di calore, dopo che il sindaco di Rosolini ha disposto il rinvio con la scusa della disinfestazione del suo comune. Speranze di riapertura per il centro commerciale di Palermo Concadoro. Vertice alla regione, ma gli ostacoli sono tanti. È un tavolo infinito quello riunito all'assessorato regionale attività produttive dall'assessore Di Tamaio per fare il punto sui danni al centro commerciale Concadoro dopo l'incendio del tetto che ha devastato la struttura. Intorno al tavolo almeno una cinquantina e più di persone e in collegamento da remoto altri attori. Al centro del dibattito la fattibilità della prima ipotesi, quella di una riapertura parziale dell'area non coinvolta direttamente dalle fiamme, ma le difficoltà sono davvero tante. Il tetto va rifatto ed è possibile che sia necessario demolire anche le parti rimaste in piedi per poter eseguire le opere di ristrutturazione. Trasferiamoci sull'Etna, restrizioni all'aeroporto di Catania per l'attività eruttiva. In considerazione del VONA rosso emesso dall'INGVI per l'attività ai crateri sommitali dell'Etna, delle proiezioni dei venti e della impossibilità di acquisire elementi tramite l'osservazione visiva diretta o riportata durante le ore notturne. Voltiamo pagina, l'inchiesta sulla morte per difterite a Palermo. Il vaccino non è necessario, ecco il calvario di Anna Rosa. La procura di Palermo indaga i genitori e 8 medici. Al momento del primo accesso in ospedale, padre e madre ammisero che la bambina di 4 anni non era immunizzata. La difterite ormai è una diagnosi certa, le cartelle cliniche ricompongono ciò che è accaduto nel mezzo. A Palermo Sex and Zen spunta la pista passionale per la sparatoria. Un presunto sguardo di troppo e forse una relazione o un interesse sentimentale mentale potrebbe essere l'origine del ferimento di un uomo di 40 anni raggiunto a Palermo da un colpo di pistola nel quartiere Zen mentre si trovava in auto tra via Costante Girardengo e via Valentino Mazzola allo Zen. Ancora emergenza incendi nel Catanese, a Biancavilla fuoco vicino alle abitazioni, autobotti a Caltagirone. Nuova ondata di roghi sull'isola, vigili del fuoco e protezione civile regionale a lavoro senza sosta per mettere in sicurezza il territorio e tutelare la popolazione. Spazio adesso agli eventi in Sicilia, contributo a Oscar Peterson, Jazz all'Asteri Concert Hall di Palermo. Questa sera, orario d'inizio alle ore 21, il Recital Jazz è inserito nel 16° Festival Internazionale Palermo Classica. E da Palermo ci spostiamo in provincia di Messina, a Basicò, con Paolo Vivaldi. Il cinema diventa concerto, un appuntamento costruito attorno a uno dei compositori italiani più riconoscibili del cinema contemporaneo. Per oggi, domenica, inizio previsto alle ore 21. Non manca il cinema con Marzamemi Cinefeste in piazza Il Segno di Enzo Maiorca alle ore 19 di oggi domenica, piazza Regina Margherita in provincia di Siracusa, località Marzamemi. Concludiamo con il calcio e la bella vittoria del Palermo contro il Mantova per 5-2, rosanera avanti con Strefezia Palumbo, poi la rimonta lombarda, poi Ampaolo firma una doppietta, assegno anche a Jonsen. Ascoltiamo nel post partita il commento del tecnico del Palermo Pippo Inzaghi in vista del match di domani contro la Sampdoria, dentro le mura amiche dello stadio Renzo Barbera.
3: Mi conoscete e sapete che quel blackout 10 minuti non mi è piaciuto assolutamente. Dobbiamo, anche perché non è sempre facile vincere 2-0, farsi rimontare e poi vincere in questo modo, per cui dobbiamo sicuramente risolverlo. Non mi è piaciuto assolutamente, però poi devo anche essere onesto e pensare che il Mantova aveva tanti giocatori che avevano birra nelle gambe e noi avevamo cambiato tutti i giocatori che non avevano i 90 minuti nelle gambe.
2: Ed è tutto con il calcio da Radio Reporter, buona prosecuzione d'ascolto e con Filippo Virzì, a risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Reporter, tutta un'altra musica.

amato è sempre meglio esserci, con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno, accendi un cero che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili,

0: Sono le 9:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì, appuntamento con le notizie dalla Sicilia, costante aggiornamento oggi 6 settembre. Schifani e la deriva social della politica, questa è la notizia d'apertura. Schifani dice preoccupa la violenza del linguaggio. Il presidente della regione siciliana interviene sulla qualità dell'attuale confronto pubblico dicendo comunicare rischia di diventare più importante della capacità di amministrare. Si torni a selezionare la classe dirigente in base a competenze e risultati. Si apre la caccia in Sicilia, il CGA dà ragione alla regione, San Martino annuncia la preapertura. Ripristinato il calendario venatorio per tutte le specie, tortora esclusa. E ancora in corso il primo weekend di settembre, bollino rosso per strade e autostrade. E domani, lunedì, vi anticipo che riapriranno tutti i cantieri stradali. A darci gli aggiornamenti in materia di traffico e viabilità e l'ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato, ci colleghiamo con lo studio centrale per avere ulteriori informazioni anche per questa domenica di rientro dalle vacanze estive.
3: Con il primo weekend di settembre si chiude ufficialmente l'esodo estivo. Traffico da bollino rosso nel pomeriggio di sabato 5 settembre e in quello di domenica 6. Si ricorda che per facilitare la circolazione è in vigore il divieto di transito dei veicoli pesanti domenica 6 settembre dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 6 settembre sulle strade e autostrade in gestione ANAS ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'aumento della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, la A2 Autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazzara del Vallo e la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza.
2: E dopo le notizie riguardanti questo primo weekend di settembre, la viabilità e il traffico nelle strade del sud, procediamo con l'informazione cambiando decisamente argomento. Aggressione al parcheggio di Enesima a Catania, MTS respinge le accuse dei sindacati sulla sicurezza. La replica della municipalizzata dopo i fatti di violenza subiti da un lavoratore. Respinte al mittente le critiche di inerzia, telecamere e vigilanza sono attive, ma il presidio della società, fanno sapere, del territorio spetta alle forze dell'ordine. Ed eccoci al carcere Pagliarelli di Palermo, dove un detenuto aggredisce agente penitenziario in ospedale con un trauma cranico e facciale. Il poliziotto è intervenuto perché il recluso si rifiutava di rientrare in cella. Lo denuncia il sindacato Sappe con il segretario Donato Capece, che spiega: da anni chiediamo strumenti professionali di difesa e contenimento, formazione ed equipaggiamenti adeguati. Non possiamo più andare allo sbaraglio. Chiudiamo il nostro giornale radio della domenica con gli eventi in Sicilia, segnalandovi in particolare la giornata conclusiva di Naturalmente Agrigento tra costa, centro urbano e palcoscenico. Oggi il programma mette insieme la pulizia della spiaggia, delle dune complesse free, percorsi in e-bike e nel centro storico. In serata il concerto di Casa di Lego al Teatro dell'Efebo. L'ingresso è libero. Occupiamoci anche di cultura con Naxos Legge. Al Museo di Naxos il dialogo tra mito e moda. Si parte alle ore 10 con l'incontro che unisce direttori di musei italiani che negli ultimi anni hanno lavorato su mostre capaci di mettere in dialogo archeologia, costume e linguaggi dell'abito. Un rapporto tra immaginario classico e moda. Ricordate, Museo Archeologico di Naxos, oggi a Giardini Naxos. E con questa notizia è tutto, da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione. Buona domenica.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
2: Se la luce risplende così, è un segno.
3: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
3: Ti guardo le spalle.
2: Chi è Baiana?
4: Oceania.
5: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
6: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
7: No, ancora non lo so in realtà.
8: Lo studi, a malapena sai parlare italiano.
9: C'è da piangere.
10: Oh, che ti c'è?
11: È una bellissima ragazza, saporita.
12: Bisogna stare attenti con Katty.
13: Te lei sta parlando un po' per te.
14: Gli altri si devono staccare la canarozza con la sinomuriatica.
15: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
16: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
17: Sei uno schifo di persona.
18: Va bene. E i genitori?
19: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
4: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
20: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Amici, quanti di voi sono cresciuti con le avventure dei Looney Tunes?
22: Mi è sembrato di vederli!
21: Quanti di voi si sono divertiti con le nostre storie e i nostri personaggi?
23: Sono stata fortunata!
21: Quanti di voi hanno assistito ai tantissimi fallimenti di Billy il Coyote? Sperando che riuscisse finalmente a catturare Bip Bip. Bene, dopo tutti questi anni, la verità è finalmente venuta a galla.
24: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
21: Erano i suoi gadget ad essere difettosi. Willy lo ha finalmente scoperto e ora ha intenzione di prendersi la sua rivincita per tutto quello che ha dovuto passare. E voi? Cosa potete fare per tutto questo? È semplice! Andare al cinema a vedere Coyote vs. Acme dal 2 settembre.
25: Che grandioso!
21: Per combattere insieme e ottenere, forse, un lieto fine. Vostro Bugs Bunny.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
26: Le prevendite sono aperte.
0: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
4: I partner di questo programma sono...
27: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
28: We serve.
29: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
30: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
31: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
32: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
33: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
34: Parcheggio custodito e gratuito.
35: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
36: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
33: le 10 e 6 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì. In apertura, no al rinvio dell'inizio dell'anno scolastico in Sicilia, interviene l'assessore al ramo Turano dicendo ipotesi impraticabile. Non ci sarà, spiega, uno slittamento dell'avvio dell'anno scolastico in Sicilia, lo ha così chiarito una volta per tutte l'assessore regionale alla pubblica istruzione Mimmo Turano dopo diversi appelli in questo senso a causa delle ondate di calore, dopo che il sindaco di Rosolini ha disposto il rinvio con la scusa della disinfestazione del suo comune. Speranze di riapertura per il centro commerciale di Palermo Concadoro. Vertice alla regione, ma gli ostacoli sono tanti. È un tavolo infinito quello riunito all'assessorato regionale attività produttive dall'assessore Di Tamaio per fare il punto sui danni al centro commerciale Concadoro dopo l'incendio del tetto che ha devastato la struttura. Intorno al tavolo almeno una cinquantina e più di persone e in collegamento da remoto altri attori. Al centro del dibattito la fattibilità della prima ipotesi, quella di una riapertura parziale dell'area non coinvolta direttamente dalle fiamme, ma le difficoltà sono davvero tante. Il tetto va rifatto ed è possibile che sia necessario demolire anche le parti rimaste in piedi per poter eseguire le opere di ristrutturazione. Trasferiamoci sull'Etna, restrizione all'aeroporto di Catania per l'attività eruttiva. In considerazione del VONA rosso emesso dall'INGV per l'attività ai crateri sommitali dell'Etna, delle proiezioni dei venti e della impossibilità di acquisire elementi tramite l'osservazione visiva diretta o riportata durante le ore notturne. Voltiamo pagina. L'inchiesta sulla morte per difterite a Palermo. Il vaccino non è necessario, ecco il calvario di Anna Rosa. La procura di Palermo indaga i genitori e 8 medici. Al momento del primo accesso in ospedale, padre e madre ammisero che la bambina di 4 anni non era immunizzata. La difterite ormai è una diagnosi certa, le cartelle cliniche ricompongono ciò che è accaduto nel mezzo. A Palermo Sex and Zen spunta la pista passionale per la sparatoria. Un presunto sguardo di troppo e forse una relazione o un interesse sentimentale mentale potrebbe essere l'origine del ferimento di un uomo di 40 anni raggiunto a Palermo da un colpo di pistola nel quartiere Zen mentre si trovava in auto tra via Costante Girardengo e via Valentino Mazzola allo Zen. Ancora emergenza incendi nel Catanese, a Biancavilla fuoco vicino alle abitazioni, autobotti a Caltagirone. Nuova ondata di roghi sull'isola, vigili del fuoco e protezione civile regionale a lavoro senza sosta per mettere in sicurezza il territorio e tutelare la popolazione. Spazio adesso agli eventi in Sicilia, contributo a Oscar Peterson, jazz all'Asteri Concert Hall di Palermo. Questa sera, orario d'inizio alle ore 21, il Recital Jazz è inserito nel 16° Festival Internazionale Palermo Classica. E da Palermo ci spostiamo in provincia di Messina, a Basicò, con Paolo Vivaldi. Il cinema diventa concerto, un appuntamento costruito attorno a uno dei compositori italiani più riconoscibili del cinema contemporaneo. Per oggi, domenica, inizio previsto alle ore 21. Non manca il cinema con Marzamemi Cinefest in piazza Il Segno di Enzo Maiorca alle ore 19 di oggi domenica, piazza Regina Margherita in provincia di Siracusa, località Marzamemi. Concludiamo con il calcio e la bella vittoria del Palermo contro il Mantova per 5-2, rosanera avanti con Strefezze e Palumbo, poi la rimonta lombarda, poi Ampaolo firma una doppietta, assegno anche a Jonsen. Ascoltiamo nel post partita il commento del tecnico del Palermo Pippo Inzaghi in vista del match di domani contro la Sampdoria, dentro le mura amiche dello stadio Renzo Barbera.
3: Mi conoscete e sapete che quel blackout 10 minuti non mi è piaciuto assolutamente. Dobbiamo, anche perché non è sempre facile vincere 2-0, farsi rimontare e poi vincerle in questo modo, per cui dobbiamo sicuramente risolverlo. Non mi è piaciuto assolutamente, però poi devo anche essere onesto e pensare che il Mantova aveva tanti giocatori che avevano birra nelle gambe e noi avevamo cambiato tutti i giocatori che non avevano i 90 minuti nelle gambe.
2: Ed è tutto con il calcio da Radio Reporter, buona prosecuzione d'ascolto e con Filippo Virzì, a risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
5: La colonna sonora dei tuoi momenti, firmata Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, terza giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato, Inter e Roma danno spettacolo, rimontano in extremis e battono Napoli e Atalanta rispettivamente 3-2 e 2-1. Per i nerazzurri di Chivu, sotto di due reti fino al 58esimo, ci pensa il solito Lautaro, che apre e chiude le marcature interiste. In mezzo la firma di Thuram, soddisfatto il tecnico.
3: No, mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo.
2: Partito simile in quel dell'Olimpico con la Roma di Gasperini che sotto di un gol fino all'89esimo rimonta nel recupero con Hermoso e Sulé, una prestazione che al di là del risultato avrebbe reso comunque felice il mister giallorosso.
4: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla. Sicuramente per me la prestazione era comunque, poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
2: Con 3 vittorie su 3 le due squadre si prendono la testa della classifica stabilendosi a 9 punti, di segno opposto alla Fiorentina che cade per la terza volta di fila. Questa volta il capo arriva contro il Torino che al Franchi passa 2-1. Dalle 15 si riparte con Frosinone Venezia e Parma Monza, alle 18 il turno di Bologna Sassuolo, mentre alle 20:45 l'altro attesissimo big match tra Juventus e Milan. Alla vigilia l'allenatore rossonero Amorim elogia Spalletti e il suo calcio, mentre il tecnico di Certaldo è concentrato sulla gara dello Stadium.
5: La squadra sembra pronta per giocarla questa partita qui questa settimana, ha fatto vedere che è andata a creare situazioni nuove, a parlare di cose fatte, ma di impegno per migliorare, per metterci anche qualcosa di migliore e di diverso di quelle partite già fatte.
2: In Serie B vincono su Tirol, Ascoli ed Empoli contro Catanzaro, Benevento e Carrarese. Oggi in campo altre 12 squadre, tra cui Cesena, Mantova e Modena Avellino. Domani il terzo turno verrà chiuso da Palermo Sampdoria. Voltiamo pagina, Formula 1 a Monza, Gasly sorprende tutti e si prende la pole, il francese partirà davanti a Russell e Piastri, l'emozione di Briatore, manager Alpine a Sky.
6: Erano 16 anni che il team non aveva una pole position, per cui è una grande soddisfazione per il team, per tutti, per Pierre ha fatto un super lavoro, Franco, ma abbiamo visto oggi eravamo molto molto competitivi, per cui eravamo lì, mancava un decimo, l'ho detto a Sanchez, ho detto per me facciamo la pole oggi, la pole è arrivata.
2: Quarta e quinta la Ferrari di Leclerc e Hamilton, promette battaglia invece Kimi Antonelli nonostante l'ultima posizione causa cambio power unit.
7: Ovviamente ci sarà tanto da recuperare, però credo che il passo che abbiamo dimostrato nelle prove libere sia molto buono, quindi sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime 2 chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
2: Semafori verdi alle 15, europei di volley, l'Italia liquida la Polonia 3-1 e si accomoda in finale contro la Turchia. Ascoltiamo Paola Egonu e il CT Julio Velasco.
8: Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce la siamo guadagnata, abbiamo lavorato sodo e mi godo il momento.
9: Il sentimento è di orgoglio. Io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di queste ragazze, gliel'ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre. Loro lavorano sempre bene. Ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però è una squadra che poi è tosta, non molla, è lì.
2: Dalle 18 a Istanbul le azzurre si giocano il titolo e il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. In chiusura il tennis US Open, attesa per Carlos Alcaraz, in campo dalle 20 contro Tommy Paul, in palio i quarti di finale. Domani la lotta tra Zverev e Darderi con lo stesso obiettivo. Il tedesco vincitore del Roland Garros ha avuto la meglio sul cileno Tabilo. Fuori invece Cobolli, superato in 4 set dal belga Blocks. Ed è tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.
10: Radio Reporter.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Reporter Flash. La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloqui col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con l'omologo Zelensky siano altrettanto produttivi. Prendete provvedimenti all'unanimità affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. L'appello alla politica lanciato da Franco Isceri, padre della donna uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1. Tutte vittorie in rimonta ieri nel sabato di Serie A, il Torino e Spugna 2-1 Firenze. Nel finale i successi di Inter e Roma, rispettivamente 3-2 sul Napoli e 2-1 sull'Atalanta, e provvisorio primato delle due, la soddisfazione dei mister Chivu e Gasperini.
2: Per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
3: Non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentare e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazione di forza.
1: E da Alessandro Cisilli, grazie dell'ascolto.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzi.
4: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.

0: va ora in onda Italia Airplay, ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzi. Italia Airplay.
1: Posizione numero 10.
2: Nuova entrata.

0: Il Disco Airplay, l'anteprima musicale della nostra classifica in esclusiva su Radio Reporter. Il Disco Airplay.
1: Posizione numero 5.

0: posizione numero 3.
1: Italia Airplay, ogni fine settimana, la classifica dei brani più ascoltati a cura di

0: sono le 14.
1: Reporter Flash.
2: In primo piano la terza giornata di Serie A, Inter e Roma battono in extremis Napoli e Atalanta, 3-2 e 2-1 i risultati delle due rimonte arrivate nel recupero. Ancora una sconfitta per la Fiorentina, questa volta il KO arriva contro il Torino che al Franchi passa 2-1. Dalle 15 si riparte con Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 è il turno di Bologna-Sassuolo, mentre alle 20:45 l'altro attesissimo big match tra Juventus e Milan. Formula 1, a Monza Gasly sorprende tutti e si prende la pole. Il francese partirà davanti a Russell e Piastri, quarta e quinta la Ferrari di Leclerc e Hamilton, promette battaglia invece Kimi Antonelli nonostante l'ultima posizione causa cambio power unit.
3: Sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime due chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
2: Semafori verdi alle 15, europei di volley, l'Italia di Velasco liquida la Polonia 3-1 e si accomoda in finale contro la Turchia. Dalle 18 a Istanbul le azzurre si giocano il titolo e il primo pass per Olimpiadi di Los Angeles 2028. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanelli.
1: Reporter Flash.
4: Musica scelta da Giuseppe Bonanno. Scopri la differenza.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, terza giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato, Inter e Roma danno spettacolo, rimontano in extremis e battono Napoli e Atalanta rispettivamente 3-2 e 2-1. Per i nerazzurri di Chivu, sotto di due reti fino al 58esimo, ci pensa il solito Lautaro, che apre e chiude le marcature interiste. In mezzo la firma di Thuram, soddisfatto il tecnico.
3: No, mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo.
2: Partito simile in quel dell'Olimpico con la Roma di Gasperini che sotto di un gol fino all'89esimo rimonta nel recupero con Hermoso e Sulé, una prestazione che al di là del risultato avrebbe reso comunque felice il mister giallorosso.
4: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla. Sicuramente per me la prestazione era comunque, poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
2: Con 3 vittorie su 3 le due squadre si prendono la testa della classifica stabilendosi a 9 punti, di segno opposto alla Fiorentina che cade per la terza volta di fila. Questa volta il capo arriva contro il Torino che al Franchi passa 2-1. Dalle 15 si riparte con Frosinone Venezia e Parma Monza, alle 18 il turno di Bologna Sassuolo, mentre alle 20:45 l'altro attesissimo big match tra Juventus e Milan. Alla vigilia l'allenatore rossonero Amorim elogia Spalletti e il suo calcio, mentre il tecnico di Certaldo è concentrato sulla gara dello Stadium.
5: La squadra sembra pronta per giocarla questa partita qui. Questa settimana ha fatto vedere che è andata a creare situazioni nuove, a parlare di cose fatte, ma di impegno per migliorare, per metterci anche qualcosa di migliore e di diverso di quelle partite già fatte.
2: In Serie B vincono su Tirol, Ascoli ed Empoli contro Catanzaro, Benevento e Carrarese. Oggi in campo altre 12 squadre, tra cui Cesena Mantova e Modena Avellino. Domani il terzo turno verrà chiuso da Palermo Sampdoria. Voltiamo pagina, Formula 1 a Monza, Gasly sorprende tutti e si prende la pole, il francese partirà davanti a Russell e Piastri, l'emozione di Briatore, manager Alpine a Sky.
6: Erano 16 anni che il team non aveva una pole position, per cui è una grande soddisfazione per il team, per tutti, per Pierre, ha fatto un super lavoro, Franco. Ma abbiamo visto, oggi eravamo molto molto competitivi, per cui eravamo lì, mancava un decimo, l'ho detto a Sanchez, ho detto per me facciamo la pole oggi, la pole è arrivata.
2: Quarta e quinta la Ferrari di Leclerc e Hamilton, promette battaglia invece Kimi Antonelli nonostante l'ultima posizione causa cambio power unit.
7: Ovviamente ci sarà tanto da recuperare, però credo che il passo che abbiamo dimostrato nelle prove libere sia molto buono, quindi sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime 2 chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
2: Semafori verdi alle 15, europei di volley, l'Italia liquida la Polonia 3-1 e si accomoda in finale contro la Turchia. Ascoltiamo Paola Egonu e il CT Julio Velasco.
8: Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce la siamo guadagnata, abbiamo lavorato sodo e mi godo il momento.
9: Il sentimento è di orgoglio. Io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di queste ragazze, gliel'ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre. Loro lavorano sempre bene. Ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però è una squadra che poi è tosta, non molla, è lì.
2: Dalle 18 a Istanbul le azzurre si giocano il titolo e il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. In chiusura il tennis US Open, attesa per Carlos Alcaraz, in campo dalle 20 contro Tommy Paul, in palio i quarti di finale. Domani la lotta tra Zverev e Dardari con lo stesso obiettivo. Il tedesco vincitore del Roland Garros ha avuto la meglio sul cileno Tabilo. Fuori invece Cobolli, superato in 4 set dal belga Blocks. Ed è tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: Reporter Flash. Si infiamma ancora il fronte libanese, nuovi raid di Israele nel sud del paese motivati in

rappresaglia a due droni lanciati dagli Hezbollah contro soldati dell'IDF. Vi sarebbero almeno due morti. Slitta il rientro di Alessandro Di Battista a Roma. L'ex parlamentare 5 Stelle per ora resta a Cuba, dove ieri è stato operato. A rendere necessario il cambio di programma sarebbe stato un peggioramento delle sue condizioni. Elezioni regionali oggi in Sassonia, Anhalt. I sondaggi danno in vantaggio l'estrema destra di Alternative für Deutschland. Ieri a Magdeburgo corteo in difesa della democrazia promossa tra gli altri da sindacati, chiese e ONG. Arrestato ieri alla stazione di Basiliano il 32enne di origine marocchina sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale, aggredito a colpi di cacciavite venerdì sera a Udine. L'uomo non ha opposto resistenza. L'Italia di Velasco vola in finale agli europei di pallavolo femminile, battuta ieri la Polonia per 3-7-1. Dalle 18 a Istanbul le ragazze si giocano il titolo contro la Turchia padrone di casa. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Reporter Flash. La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloqui col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con l'omologo Zelensky siano altrettanto produttivi. Prendete provvedimenti all'unanimità affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. L'appello alla politica lanciato da Franco Isceri, padre della donna uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1. Tutte vittorie in rimonta ieri nel sabato di Serie A, il Torino espugna 2-1 Firenze. Nel finale i successi di Inter e Roma, rispettivamente 3-2 sul Napoli e 2-1 sull'Atalanta, e provvisorio primato delle due, la soddisfazione dei mister Chivu e Gasperini.
2: Per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0, mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
3: Non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentare e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza.
1: E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
4: Reporter Flash.
0: Radio Reporter.
5: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella è qui.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, terza giornata di Serie A. Negli anticipi del sabato, Inter e Roma danno spettacolo, rimontano in extremis e battono Napoli e Atalanta rispettivamente 3-2 e 2-1. Per i nerazzurri di Chivu, sotto di due reti fino al 58esimo, ci pensa il solito Lautaro, che apre e chiude le marcature interiste. In mezzo la firma di Thuram, soddisfatto il tecnico.
3: No, mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci per il coraggio, per la determinazione, per la qualità messa in campo.
2: Partito simile in quel dell'Olimpico con la Roma di Gasperini che sotto di un gol fino all'89esimo rimonta nel recupero con Hermoso e Sule, una prestazione che al di là del risultato avrebbe reso comunque felice il mister giallorosso.
4: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla. Sicuramente per me la prestazione era comunque, poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
2: Con 3 vittorie su 3 le due squadre si prendono la testa della classifica stabilendosi a 9 punti, di segno opposto alla Fiorentina che cade per la terza volta di fila. Questa volta il KO arriva contro il Torino che al Franchi passa 2-1. Dalle 15 si riparte con Frosinone Venezia e Parma Monza, alle 18 il turno di Bologna-Sassuolo, mentre alle 20:45 l'altro attesissimo big match tra Juventus e Milan. Alla vigilia l'allenatore rosso-nero Amorim elogia Spalletti e il suo calcio, mentre il tecnico di Certaldo è concentrato sulla gara dello Stadium.
5: La squadra sembra pronta per giocarla questa partita qui. Questa settimana ha fatto vedere che è andata a creare situazioni nuove, a parlare di cose fatte, ma di impegno per migliorare, per metterci anche qualcosa di migliore e di diverso di quelle partite già fatte.
2: In Serie B vincono su Tirol, Ascoli ed Empoli contro Catanzaro, Benevento e Carrarese. Oggi in campo altre 12 squadre, tra cui Cesena, Mantova e Modena Avellino. Domani il terzo turno verrà chiuso da Palermo, Sampdoria. Ultima pagina, Formula 1 a Monza, Gasly sorprende tutti e si prende la pole. Il francese partirà davanti a Russell e Piastri. L'emozione di Briatore, manager Alpine a Sky.
6: Erano 16 anni che il team non aveva una pole position, per cui è una grande soddisfazione per il team, per tutti, per Pierre, ha fatto un super lavoro, Franco. Ma abbiamo visto, oggi eravamo molto molto competitivi, per cui eravamo lì, mancava un decimo, l'ho detto a Sanchez, ho detto per me facciamo la pole oggi, la pole è arrivata.
2: Quarta e quinta la Ferrari di Leclerc e Hamilton, promette battaglia invece Kimi Antonelli nonostante l'ultima posizione causa cambio power unit.
7: Ovviamente ci sarà tanto da recuperare, però credo che il passo che abbiamo dimostrato nelle prove libere sia molto buono, quindi sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime 2 chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
2: Semafori verdi alle 15, europei di volley, l'Italia liquida la Polonia 3-1 e si accomoda in finale contro la Turchia. Ascoltiamo Paola Egonu e il CT Julio Velasco.
8: Sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, ma soprattutto del processo e di come stiamo gestendo tutte queste partite. Siamo in finale, ce la siamo guadagnata, abbiamo lavorato sodo e mi godo il momento.
9: Il sentimento è di orgoglio, io l'ho detto, io sono molto orgoglioso di questa ragazza, gliel'ho detto a loro, perché questo è prodotto di come loro lavorano sempre. Loro lavorano sempre bene. Ognuno ha poi i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però è una squadra che poi è tosta, non molla, è lì.
2: Dalle 18 a Istanbul le azzurre si giocano il titolo e il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. In chiusura il tennis US Open, attesa per Carlos Alcaraz, in campo dalle 20 contro Tommy Paul, in palio i quarti di finale. Domani la lotta tra Zverev e Darderi con lo stesso obiettivo. Il tedesco vincitore del Roland Garros ha avuto la meglio sul cileno Tabilo. Fuori invece Cobolli, superato in 4 set dal belga Blocks. Ed è tutto dallo sport.
1: Radio Reporter Notizie.

0: Sono le 19 e 5 minuti.
1: Reporter Flash. Si infiamma ancora il fronte libanese, nuovi raid di Israele nel sud del paese motivati in rappresaglia a due droni lanciati dagli Hezbollah contro soldati dell'IDF, vi sarebbero almeno due morti. Slitta il rientro di Alessandro Di Battista a Roma, l'ex parlamentare 5 Stelle per ora resta a Cuba dove ieri è stato operato. A rendere necessario il cambio di programma sarebbe stato un peggioramento delle sue condizioni. Elezioni regionali oggi in Sassonia-Anhalt, gli sondaggi danno in vantaggio l'estrema destra di Alternative für Deutschland. Ieri a Magdeburgo corteo in difesa della democrazia promossa tra gli altri da sindacati, chiese e ONG. Arrestato ieri alla stazione di Basiliano il 32enne di origine marocchina sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale aggredito a colpi di cacciavite venerdì sera a Udine. L'uomo non ha opposto resistenza. L'Italia di Velasco vola in finale agli europei di pallavolo femminile, battuta ieri la Polonia per 3-7-1. Dalle 18 a Istanbul le ragazze si giocano il titolo contro la Turchia padrone di casa. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.

0: sono le 20:04.
1: Reporter Flash.
2: In primo piano la terza giornata di Serie A, Inter e Roma battono in extremis Napoli e Atalanta, 3-2 e 2-1, i risultati delle due rimonte arrivate nel recupero. Ancora una sconfitta per la Fiorentina, questa volta il KO arriva contro il Torino, che al Franchi passa 2-1. Dalle 15 si riparte con Frosinone-Venezia e Parma-Monza, alle 18 è il turno di Bologna-Sassuolo, mentre alle 20:45 l'altro attesissimo big match tra Juventus e Milan. Formula 1, a Monza Gasly sorprende tutti e si prende la pole, il francese partirà davanti a Russell e Piastri, quarta e quinta la Ferrari di Leclerc e Hamilton, promette battaglia invece Kimi Antonelli nonostante l'ultima posizione causa cambio power unit.
3: Sì, vediamo di fare una buona partenza, star fuori dai casini le prime due chicane, poi dopo cercheremo di martellare il più possibile e di venire su.
2: Semafori verdi alle 15, europei di volley, l'Italia di Velasco liquida la Polonia 3-1 e si accomoda in finale contro la Turchia. Dalle 18 a Istanbul le azzurre si giocano il titolo e il primo pass per Olimpiadi di Los Angeles 2028. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanelli.
1: Reporter Flash. Radio Reporter.
4: Sintonizzati sullo stile.

0: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
1: Adesso, Sabor Latino, il sapore della musica latina, con Filippo Virzì.
2: Attrazione.
3: Uno, due, tre.
1: Sabor Latino.
2: Escucha.
1: Sabor Latino.
2: Preparate.
1: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
3: Uno, due, tre.
1: Con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attrazione.
1: Uno, dos, tres.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, dos, tres.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Musica scelta da Giuseppe Bonanno. Scopri la differenza.
2: Something soft, sweet and slow.

0: Sono le 21.
1: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.
2: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:02. Radio Reporter.